0: Aspetto che se c'è che non va, ma non funziona.
1: So you better down line it up, see?